tu rapi mente. Perché si guarda di pensare la e vuoi con la vita. E tu hai il mondo amore, tu hai già andata. Oh, basta con pochino. Basta con pochino. Basta con pochino. Basta con pochino.

virta, alta come carisilta. Dai tanti un guanto, mi piace e chi tu.